0: Foda chegou!
1: A ni igbagbo pe e ti di alabuku fun nipasẹ oro Olorun ti a sese gbọ tan yi. Agba ni adura ki Olorun se yin ni oluse oro re. Fun adura, imoran tabi eni ibere, e le pe baba wa si ori ero yi 08034044133. Lekan si 08034044133. Ki Oluwa ki o

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Oro ashiri awon oro ikoko. Oro ta le so leti eniketa. Ma di sokan. Ma so sori aye lo jara. Ma si foro loka. So sita lori eto la wole sun nibiti ashiri yin ti se pataki si wa ke si gbamoran lori shirishi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri la wole sun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani